Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito, creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

0: hai scelto di essere uno di noi, una vera leggenda, uno che ascolta Radio Legends. Legend Story.
1: Born to be Wild, nato per essere selvaggio. Questa canzone degli Steppenwolf, colonna sonora del film Easy Rider, istantaneamente ci riporta a sterminate autostrade americane, vento nei capelli e libertà.

Il tutto a cavallo di una scintillante Harley Davidson, la leggendaria moto protagonista di questo racconto. È il 1903, quando due amici ventenni, William Harley e Arthur Davidson, si incontrano in un garage a Milwaukee per costruire una bicicletta motorizzata. Le vendite del prototipo vanno bene e l'azienda viene fondata ufficialmente lo stesso anno. Nel 1906, con il contributo dei fratelli William e Arthur, nasce il primo stabilimento di produzione e progressivamente la vendita di motociclette viene rivolta agli agenti di polizia. Durante la Prima Guerra Mondiale, lo Stato americano richiese un gran numero di veicoli per le operazioni militari, ed è proprio questo il periodo della svolta per la Harley Davidson. Grazie a questa opportunità, la Harley Davidson diventa l'azienda produttrice di moto più grande al mondo. Anche la Seconda Guerra Mondiale porta una serie di successi alla casa produttrice di moto americana, che raddoppia la produzione e le vendite. Dopo il rischio di bancarotta, gli anni 50 diventano un periodo di grande splendore per l'azienda, dovuto alle star del cinema e della musica come Elvis Presley, che scelgono le iconiche motociclette per andare a spasso tra le strade di Hollywood. La storia del marchio continua ad arricchirsi di anno in anno con importanti riconoscimenti nelle corse motociclistiche, vicende curiose come il tentativo di brevettare il suono del motore tipico dell'Harley Davidson e una comunità invidiabile di fan aggiornatissimi che partecipano a tutti gli eventi. Nel 1981 la AMF rivende la Harley Davidson ad un gruppo di 13 investitori con a capo Wagner Bills e Willie G. Davidson, che riescono a far aumentare le vendite dell'azienda. I profitti della casa di Milwaukee derivano anche dall'utilizzo del suo marchio per la creazione di vari articoli griffati Harley Davidson: orologi, anelli, bracciali, ciondoli, accendini, portachiavi, borse, coprimoto e adesivi. Nel 2003 l'azienda celebra il suo 100° compleanno, festeggiato a Milwaukee con uno storico raduno di moto. Sempre qui nel 2008 nasce l'Harley Davidson Museum, dove si ha la possibilità di rivivere la storia della casa motociclistica, ammirando non solo la collezione di motociclette, ma ascoltando la storia narrata dalle numerose foto, filmati, indumenti, documenti rari e altri oggetti esposti. Una vera e propria full immersion nella passione on the road. Harley ormai è più di una moto, è uno status symbol, rafforzato anche dalla sua presenza in moltissimi film leggendari. Ovviamente Easy Rider del 1969 di e con Dennis Hopper e Peter Fonda, ma anche Un americano a Roma, film del 54 con un indimenticabile Alberto Sordi. Guidare una Harley è l'America. Guidare una Harley è molto di più di guidare una moto. È cavalcare una leggenda.

0: Su Radio Legends, non mettiamo quella che va adesso, suoniamo solo quella che andrà per sempre.
1: Parte del motivo della bruttezza degli adulti agli occhi di un bambino è che il bambino di solito guarda in su e poche facce appaiono al meglio se viste dal basso in alto. George Orwell, 1984.

Hai mai sognato di immergerti totalmente nella magia della musica su vinile? Ogni domenica alle 12 su Radio Legends puoi farlo. Un vinile intero senza interruzioni pubblicitarie. Un'esperienza unica per gli amanti della musica. Non perdere l'appuntamento con Vinili, solo su Radio Legends.

Radio Legends. Il movimento vince il freddo, lo star fermi vince il calore. Chi è calmo e tranquillo diventa la guida del mondo. Lao Tzu.

0: Legend Story.
1: Tutto cominciò con un'esigenza, un'idea, se possiamo dire, di marketing. Il secolo aveva visto nella sua prima metà le due guerre più terribili della storia dell'umanità e il comune di Sanremo doveva spingere il casinò e gli alberghi in difficoltà, soprattutto in bassa stagione. Si decise allora di fare un festival di canzoni per attirare i turisti e proprio al Salone delle Feste di Sanremo venne organizzato il primissimo festival di Sanremo. Presenta Nunzio Filogamo e la sua voce attraverso la radio dà il via a una storia che durerà più di 70 anni. Cari amici vicini e lontani, una frase indimenticabile. Nel gennaio del 1954 cominciano le prime trasmissioni televisive della Rai. La sua prima programmazione è orientata più all'informazione che all'intrattenimento, una lacuna che viene colmata proprio con la trasmissione del Festival Sanremese, che con l'edizione del 1955 conquista la copertura televisiva, ma in differita e in seconda serata, il venerdì, subito dopo il grande successo di Raimondo Vianello e Ugo Tognazzi, quell'1-2-3, primo varietà che tenne incollati i tanti spettatori e i pochi proprietari di apparecchi televisivi. Questa prima parte del festival è piena di canzoni tradizionali, le strappalacrime che spesso raccontano storie di guerra e suscitano tristezza, ma sono anche dei grandi successi di pubblico. Canzoni come Vecchio Scarpone che istantaneamente fanno venire la lacrima facile e un senso di pesante nostalgia. Il Festival di Sanremo ha anche il primato di essere il primo e il più longevo talent della televisione italiana. Con l'edizione del 1956 viene infatti istituito un concorso con più di 6.000 partecipanti e la serata finale di selezione viene trasmessa in diretta televisiva. Fino al 1958 il festival è un fenomeno che non varca i confini nazionali. Il suo Big Bang avviene quando sul palco si presenta un giovane cantautore che viene da Polignano a Mare. Si chiama Domenico Modugno. È bello, ha una gran voce e ha nel suo arco una canzone con il testo scritto da un giovane, Franco Migliacci, che in una notte di delirio alcolico in compagnia di un quadro di Chagall aveva sognato di dipingersi le mani e la faccia di blu. Modugno, in un gesto che rompe tutte le tradizioni del bel canto sanremese, apre le braccia e canta nel blu dipinto di blu, anzi, Volare. Una canzone che fa il giro del mondo, vende la cifra pazzesca di 20 milioni di copie e vince il Grammy in America, l'Oscar della musica, accendendo per sempre i riflettori sul Festival di Sanremo, che da quel momento in poi diventerà il biglietto da visita di gioie e dolori della cultura italiana. Nelle sue 72 edizioni ci saranno momenti memorabili, come la partecipazione di Louis Armstrong o Ray Charles, o ombre buie, come la morte misteriosa di Luigi Tenco. Ci saranno momenti in cui la musica toccherà profondi abissi e polemiche, scandali e inaspettati guizzi di emozione che faranno sì che Sanremo è sempre Sanremo.
0: Sei su Radio Legends.

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

avessi un po' più di tempo... Ehi, un momento. Ho tutto il tempo che voglio. Ho una macchina del tempo. Michael J. Fox, Marty McFly, Ritorno al futuro.

bizarre.

What's that? What's that? What time? All right.

0: Non è nostalgia, è DNA, è Radio Legends. Legend Story.
1: Se esiste nel mondo della moda una rivista che merita di diritto il ruolo di leggenda, quella rivista è Vogue. Vogue vanta una storia di più di 100 anni ed è stata sempre al centro della vita mondaiola mondiale. Questa rivista ha conosciuto la penna di giornalisti e direttori straordinari e ad oggi stampa edizioni nazionali in ben 18 paesi. Vogue nasce per la prima volta a New York nel dicembre 1892 da un'idea di Arthur Baldwin Turner. Inizialmente era una gazzetta mondana settimanale in cui dovevano rispecchiarsi gli appartenenti all'alta società newyorkese e chi aspirava ad entrarvi. Era indirizzata ad un pubblico sia maschile sia femminile ed era dotata di numerose rubriche come uno sguardo alle vetrine o la moda elegante a buon prezzo. Nel giugno 1909 la rivista fu comprata da Condé Nast, magnate americano. Egli apportò numerose modifiche, la rese bisettimanale, aumentò le pagine da 30 a 100, affidò le illustrazioni in copertina ad artisti professionisti come Dalí o emergenti della Scuola di Belle Arti di Parigi. Solo negli anni 30 iniziarono a comparire le fotografie, dopodiché Nast tentò di esportare Vogue anche in altri paesi. A Londra la sede di Vogue UK nacque nel 1916, a Parigi nel 1920, in Italia nel 1961. L'ideatore del logo, ancora immutato, è stato Alexander Lieberman nel 1947. Gli anni tra il 1973 e il 1979 furono i più fiorenti della storia di Vogue, che passò da una tiratura di 400.000 copie ad una di 1 milione. Dal 1972, inoltre, divenne a cadenza mensile. Una delle grandi direttrici del periodo fu Diana Vreeland, dal 1962 al 1970, che diede un forte impulso al giornale con fotografie sensuali e artistiche. Inoltre fu grazie a lei che la figura del direttore di moda divenne preminente nella gerarchia della rivista. Ancor più in primo piano Anna Wintour, in servizio ancora oggi dal 1988. La Wintour diede un taglio moderno ai servizi e li rese meno elitari. Tutte le donne dovevano rispecchiarsi in Vogue e condividerne lo spirito. Pare che sia stata lei l'ispirazione per il personaggio di Miranda Priestly nel Il Diavolo Veste Prada. Ancora oggi, se avete bisogno di essere alla moda, correte in edicola e sfogliate le pagine di una leggenda di cui adesso conoscete anche la storia.

0: Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda.
1: La forza non consiste nel colpire forte e spesso, bensì nel colpire al momento giusto. Honoré de Balzac.

Ogni leggenda ha un inizio. Dalla prima sfida agli istanti che hanno cambiato tutto. Io sono Leggenda ti porta dentro le vite e le carriere dei più grandi protagonisti dello sport. Con Valerio Ianni rispondiamo al più grande interrogativo di sempre. Leggenda, si nasce o si diventa? Questo martedì alle 20 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Radio Legends.
1: A volte si possono ammirare le stelle anche sul fondo di un baratro o di un pozzo. Aristotele.

0: ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda.
1: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: Legend Story. Il 9 maggio 1936 l'emittente radiofonica statunitense CBS trasmette quello che è considerato il primo quiz a premi della storia, Professor Quiz. I concorrenti ponevano una domanda al professor Quiz alias Craig Earle, pseudonimo di Arthur E. Baird, e se questi non sapeva rispondere vincevano $25 d'argento. Il successo fu talmente grande da far diventare un neologismo la parola quiz. Rispondere ad una domanda di cultura generale provoca un brivido di piacere. Nel 1979 questo brivido lo possiamo provare comodamente a casa nostra in compagnia dei nostri amici, grazie ad un gioco leggendario, il Trivial Pursuit. Nel dicembre del 1979 a Montreal, Chris Haney, ricercatore iconografico del quotidiano cittadino The Gazette, e Scott Abbott, giornalista sportivo dell'agenzia The Canadian Press, stavano giocando a scarabeo quando, scoperto che mancavano dei pezzi, ipotizzarono di creare loro stessi un nuovo gioco. Nacque così una discussione su chi avrebbe potuto inventare il gioco migliore. Iniziata come una sfida tra i due, divenne poi una collaborazione che coinvolse anche il fratello di Chris, John, quando nel 1980 crearono con lui e con l'avvocato Ed Werner la Horn Abbott Ltd. per produrre e distribuire il gioco. In breve tempo fu creato il Trivial Pursuit, il cui nome finale, che significa caccia banale, futile ricerca, scopo frivolo, fu deciso dalla moglie di Chris. Nel 1981 fu registrato il marchio e il gioco cominciò a diffondersi. Dopo una tiepida accoglienza alla Fiera Internazionale del Giocattolo tenutasi a New York nel 1982, Trivial Pursuit fu finalmente lanciato nel mercato nel 1983. Alla fine del 2004 Trivial Pursuit era stato tradotto in 17 lingue e distribuito in 26 paesi. Le domande sono state adattate alle diverse realtà nazionali. Dal 1981 al 2004 sono state vendute 88 milioni di scatole. Negli Stati Uniti il gioco ha riscosso grande successo di pubblico e critica. La rivista Times lo ha definito il più importante fenomeno della storia dei giochi. Oggi il Trivial Pursuit è il terzo gioco più venduto di sempre, dopo lo scarabeo e il Monopoly. Da ora, grazie a Radio Legends, a qualsiasi domanda su come è nato il Trivial Pursuit, saprete come rispondere.
1: Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legends Spot.
1: And action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot.
3: Let's do the
0: Legends. Radio Legends.

pronto ad entrare nel mito. Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone o uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

0: Su Radio Legends non mettiamo quella che va adesso. Quella che va adesso. Suoniamo solo quella che andrà per sempre. Legend Story.
1: Esiste solo una coppia nella storia dello spettacolo capace di far ridere letteralmente tutto il mondo. Quella coppia è Stanlio e Ollio. Stan Loren e Oliver Hardy hanno fatto la storia della comicità, pur chiamandosi in modo diverso in ogni paese. Dick and Off in Germania, Flip e Flap in Polonia o Gordo e Omagro in Brasile, Stanlio e Ollio in Italia. Quando parte The Cuckoo Song, la loro inconfondibile sigla, il buon umore comincia a farsi strada. Ancora oggi in tutto il mondo sono celebrati dall'Associazione Internazionale Figli del Deserto. Sono due autentiche icone del grande schermo, e anche del piccolo. Bisogna attendere il 1926 perché Stanlio si unisca finalmente ad Ollio nel corto Duck Soup. In realtà Stanlio e Ollio si conoscono già perché hanno lavorato insieme in The Lucky Dog, un film del 1921, ma non hanno ancora costruito il loro futuro duo comico. Dal 1926 al 1951 Stanlio e Ollio stregano il pubblico, poco importa che si tratti di corti, sketch o lungometraggi. I personaggi che i due attori portano in scena sono come nella vita reale, legati da una profonda amicizia. A far sbellicare il pubblico dalle risate però è senza dubbio il contrasto che caratterizza gli improbabili compari. Grosso, alto ed elegante l'uno, mingherlino, quasi insignificante e goffo l'altro. I personaggi di Ollio sembrano animati dalla convinzione di poter sovrastare l'amico per astuzia ed esperienza, convinzione che viene smentita puntualmente ad ogni sketch. Quelli di Stanlio, invece, sembrano incarnare il ruolo di spalla perenne, anche se in realtà innescano le storie di volta in volta narrate e conquistano il pubblico per il caratteristico modo di frignare, l'aria sorniona ed i gesti distratti. Già a partire dal 1927 il duo comico ottiene il consenso degli spettatori americani. Sono gli anni della Battaglia del Secolo, pellicola caratterizzata dal celeberrimo sketch delle torte lanciate in faccia. The Music Box è invece il primo corto di Stanlio e Ollio ad aggiudicarsi nel 1932 un Oscar. Intorno al 1947, almeno per quanto riguarda gli USA, i due attori accusano un calo di popolarità. Rimediano quindi andando in tour in Europa e sbancando letteralmente i botteghini. Nel vecchio continente girano anche il loro ultimo film insieme, Atollo K. La pellicola però si rivela un grosso fiasco. La coppia, ormai anziana e piuttosto malandata, accetta di lavorare ancora, stavolta per i bambini. Progetto sottoscritto prevede infatti che Mr. Lorer e Mr. Hardy raccontino in TV delle fiabe, dei nonni sui generis che parlano ai nipotini sparsi per il mondo sfruttando il crescente potere del tubo catodico. Purtroppo però le pessime condizioni di salute dei due attori rendono irrealizzabile il progetto. È il 1955 e da lì a due anni, dopo lunga agonia, sarebbe morto prima Ollio e poi, a distanza di altri 8 anni, Stanlio. Ma diciamo la verità, questo geniale duo non è mai morto, perché chi è capace di strappare sempre in tutto il mondo una risata è di diritto immortale.

0: hai scelto di essere uno di noi. Una vera leggenda. Uno che ascolta Radio Legends.
1: Il rifiuto delle lodi è un desiderio di essere lodato due volte. François de La Rochefoucauld.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
5: Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
6: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot.
7: Se avessi voluto essere a Wembley durante il mitico Live Aid del 1985, se la musica che cerchi è quella delle grandi leggende, sintonizzati subito su Radio Legends, la nuova emittente radio che suona solo pezzi che hanno fatto la storia e racconta contenuti che appartengono al mito. Ascoltala in auto o a casa sulla Radio DAB o scarica gratuitamente l'applicazione per smartphone dagli store. Segui la leggenda. Per info, radiolegends.com.
0: Radio Legends, più iconic che mai.

Le icone del passato? Oggi le racconta la Gen Z. Marika Mengucci ti porta dentro il mito con un twist tutto nuovo. La cultura pop con occhi nuovi. Ogni lunedì alle 10 su Radio Legends. Legend Z. Perché le icone parlano Z.

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Radio Legends. Più iconic che mai.
1: I cambiamenti della fortuna mettono alla prova l'affidabilità degli amici. Cicerone.

0: Legend Story. Entrare in un gioco. Se pensate ai moderni visori di realtà virtuale collegati a potenti console, questa fantasia è diventata realtà, ma negli anni 90 entrare in un gioco significava solo e unicamente giocare a Jumanji. Il 15 dicembre del 1995 esce al cinema il film Jumanji, con la regia di Joe Johnson e la presenza magnetica di Robin Williams, il protagonista incastrato nel gioco in scatola Jumanji, che deve essere tratto in salvo da un gruppo di ragazzi che, molti anni dopo la sua scomparsa, hanno trovato il gioco in scatola incantato. La storia è ispirata all'omonimo album illustrato per bambini scritto nel 1981 da Chris Van Allsburg, che in seguito all'uscita del film ha creato anche un libro dove ha dato un probabile significato al titolo del gioco. Secondo Van Allsburg, Jumanji è una parola Zulu che si può tradurre con molti effetti e fa riferimento alle strabilianti conseguenze del gioco menzionate anche nel film. Il grande successo della pellicola ha generato anche un gioco in scatola omonimo che con il tempo è diventato un oggetto molto ambito dai collezionisti. Addirittura nel 2014 una scatola di Jumanji fu venduta a circa $61,000. Uno dei punti di forza del film è l'impatto degli effetti speciali che animano le creature del gioco. Questi effetti sono stati curati dall'industria Light & Magic di George Lucas. Per il film furono programmati appositamente due software, uno chiamato iSculpt, che permise agli illustratori di creare espressioni facciali realistiche sugli animali generati al computer, e l'altro che per la prima volta permise di inserire realisticamente peli digitali sui corpi di leoni e scimmie. Anche il trucco ebbe notevole importanza. Pensate che l'attore Bradley Pierce, che interpretava Peter, venne sottoposto giornalmente a 3 ore e mezza di trucco con protesi per un periodo di 2 mesi e mezzo nelle scene in cui si trasformava in scimmia. Pur non ricevendo nessun premio Oscar, Jumanji incassò oltre $250 milioni in tutto il mondo ed è ricordato soprattutto per una delle interpretazioni più toccanti di Robin Williams. Nel 2017 il successo di Jumanji è ancora presente con un sequel, Jumanji, Benvenuti nella giungla, seguito da un terzo capitolo nel 2019 con Jumanji, The Next Level. L'unico a mancare in questi 2 sequel è ovviamente Robin Williams, che ci piace pensare ancora vivo dentro le avventure leggendarie di Jumanji.
1: Più iconic che mai, è Radio Legends.

I problemi della vittoria sono più piacevoli di quelli della disfatta, ma non sono meno ardui. Winston Churchill.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Ogni libro ha un'identità. Con Bucca Identity, Maurizio Musu ti guida attraverso le parole degli scrittori, raccontando storie che parlano di noi, del mondo e di chi ci ha preceduto. In Bucca Identity, i libri parlano e l'anima ascolta. Ogni mercoledì alle 21 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com. Radio Legends. Dove la musica non invecchia, matura per essere più iconic che mai.

pronto ad entrare nel mito. Sai dove la storia non si vive soltanto, si fa. Si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone, con uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda. Legend Story.
1: Abbiamo raccontato tante leggende, ma il protagonista di oggi è troppo grande per poter raccontare tutta la sua vita in pochi minuti. Possiamo raccontare solo la fine della sua esistenza, a soli 32 anni. Morire così giovane è una delle caratteristiche che consegnano gli eroi al mito, specialmente se il nome di quell'eroe è Bruce Lee. Già, dopo la sua carriera leggendaria, dopo aver di fatto inventato un'arte marziale e un genere di film, la morte di Bruce Lee è avvolta in tante ombre. Passiamo ai fatti. Il 20 luglio 1973, giorno in cui Bruce Lee morì, l'attore e maestro di arti marziali era nel suo solito ottimo stato di forma fisica. Lee aveva trascorso il giorno a discutere con la produzione i dettagli sull'uscita del suo prossimo film, per poi passare il resto della serata a casa di Betty Ting Pei, la sua amante. Sulla salute di Bruce Lee non c'erano molti dubbi, eccetto un ricovero in ospedale avvenuto circa un mese prima, in cui Bruce era stato salvato appena in tempo da un edema cerebrale. Da allora in poi nulla più era accaduto, e Bruce Lee stesso aveva rassicurato tutti sul fatto che stesse bene. Secondo le testimonianze ufficiali, confermate poi dall'autopsia, quella sera Bruce ebbe un mal di testa e l'amante Betty gli diede un Equagesic, un normale analgesico. Bruce Lee si stese sul letto e non si svegliò più. Quando a ora di cena Betty provò a svegliarlo, vide che non rispondeva e la prima cosa che fece fu chiamare il produttore con cui Lee aveva passato la giornata, Ray Bon Chow. Dopo il suo arrivo e alcuni tentativi falliti di rianimarlo, chiamarono un dottore e all'arrivo del dottore fu deciso di chiamare un'ambulanza. Al momento dell'arrivo di Bruce Lee in ospedale era già clinicamente morto. Dall'autopsia emerse che la causa della morte fu un'anomala espansione del cervello, che durante il sonno crebbe di circa il 13%. Il coroner lo mise in relazione con l'analgesico assunto, forse come reazione allergica o effetto collaterale di un abbinamento con altre eventuali sostanze che Bruce stava assumendo in quei giorni. A stroncarlo fu dunque un secondo edema cerebrale. Il coroner usò la formula Death by Misadventure, che in inglese differisce da Death by Accident, proprio ad indicare l'esistenza di un comportamento volontario che abbia aumentato il rischio. In italiano traduciamo entrambe con morte accidentale. Questo nonostante l'equagesic non sia considerato un farmaco pericoloso. Tra le altre leggende legate alla sua morte si parla dell'esistenza di una prostituta con cui Lee sarebbe andato a letto quel giorno e con cui sarebbe diventato violento, risultando quindi un omicidio colposo da parte della prostituta per difesa. Le teorie più estreme parlano di avvelenamento volontario da parte dell'amante Betty, di società segrete che volevano Bruce Lee morto e dell'intervento della mafia locale. Tanti misteri. Una sola verità, Bruce Lee è una leggenda che nessuno mai dimenticherà.

0: Iconico, leggendario, eterno. Perfetto per noi di Radio Legends.
1: Credo fermamente che il sorriso sia l'accessorio più bello che una donna possa indossare. Audrey Hepburn.

0: Legends, Radio Legends. Legends Spot.
1: And action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
3: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
4: Non ci capisco più nulla, guarda.
3: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
4: Zero sanzioni?
3: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
5: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
6: info@saltec.it.
5: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.

Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

0: vintage lo lasciamo agli altri. Noi siamo più iconic che mai. Radio Legends.
1: Bright light city, gonna set my soul, gonna set my

0: Radio Legends.
1: Posso accettare di fallire. Chiunque fallisce in qualcosa. Ma io non posso accettare di non tentare. Michael Jordan.

0: Legend Story. Tutti conoscono Levi's, il popolarissimo brand di jeans che ha dato una svolta alla storia della moda e dell'abbigliamento casual. Ma chi è il famoso Levi, l'inventore dei denim più amati del mondo? L'azienda Levi Strauss & Co. deve le sue origini al bavarese Lob Strau, un giovane imprenditore tedesco che all'età di 24 anni decise di lasciare la Germania e di raggiungere i suoi due fratelli, che avevano avviato con successo un'industria di abbigliamento a New York. Nel 1850 si trasferì a San Francisco, dove la corsa all'oro aveva raggiunto il suo massimo splendore e aveva attirato sulla Golden Coast migliaia di lavoratori alla ricerca di fortuna nelle miniere americane. Levi Strauss iniziò a vendere articoli di merceria e tessuti ai minatori californiani e, ascoltando i loro bisogni, si rese conto che avrebbe dovuto realizzare per loro capi d'abbigliamento più resistenti che non si scucissero o logorassero facilmente durante il duro lavoro. La prima idea di Strauss fu quella di realizzare dei vestiti utilizzando la tela delle tende, ma alla fine decise di unire la robustezza del tessuto denim alla resistenza dei rivetti di rinforzo. Un sistema messo a punto dal sarto Jacob Davis, con il quale, dopo aver registrato il brevetto dei jeans, nel 1873 diede origine alla Levi Strauss & Co. In quegli anni il brand lanciò la salopette, capo ideale per i lavoratori di manovalanza, perché aveva le bretelle già incorporate e una grande tasca centrale pensata per portare comodamente con sé tutti gli attrezzi del mestiere. In pochissimo tempo la salopette in denim del famoso brand divenne la divisa da lavoro per eccellenza di minatori e operai americani. Ben presto la Levi Strauss & Co. iniziò a realizzare sullo stile della salopette anche pantaloni da lavoro, i famosi jeans 5 tasche, anche se all'epoca erano chiamati waist overalls, almeno fino al 1960, quando fu finalmente adottato il termine jeans. Ma in che modo un indumento prettamente da lavoro diventa un capo d'abbigliamento imprescindibile in qualunque armadio? Il motivo è Marlon Brando, che nel Il Selvaggio, film del 1953, indossa i jeans come capo d'abbigliamento quotidiano per tutta la pellicola. Da quel momento in poi, i jeans Levi's divennero il nuovo abbigliamento alla moda indossato da ragazzi ribelli, rockstar, ma anche uomini e donne comuni, che non lo consideravano più soltanto un capo pratico e funzionale, ma un vero e proprio pantalone da mettere tutti i giorni. Marlon Brando, una leggenda, che fa diventare il jeans una leggenda.
1: Radio Legends.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Un grande passo per... Siate affamati, siate...
6: Stay hungry, stay foolish.
5: Sì, il cambiamento che... Se puoi sognarlo. Radio Legends, il finale giusto di ogni leggenda. Radio Legends.

0: Legends, Legends, Radio Legends.
1: Bentrovati a una nuova edizione di The Legends. La musica oggi sembra parlare soprattutto di movimento. Questa puntata qui viaggia proprio tra classifiche, studi di registrazione, arene enormi, vecchi vinili, nuovi singoli, ritorni attesi e radici profonde. Dentro ogni storia c'è un passaggio, una porta che si riapre, un suono che cambia forma, un corpo che ritrova forza, una memoria che torna a vibrare, perché la musica non segue mai una sola strada. Può bruciare, resistere, guarire, vendere milioni di biglietti, nascondersi in un archivio o tornare da un vecchio groove che pensavamo di conoscere già. L'importante è che continui a muoversi. Questa è The Legends, io sono Erika Menghi e questi sono i titoli di oggi. Olivia Rodrigo è la prima artista straniera al numero uno in Italia nel 2026. Peter Gabriel canta nel nuovo singolo di Everything is Recorded con IDK. Madonna spiega lo stop al biopic. Per la mia vita serviva un grande budget. Katy Perry presenta dal vivo l'inedito Watch It Burn a Rock in Rio, Lisboa. AC/DC primi tra gli artisti rock dal vivo nel 2026, oltre 120 milioni di dollari incassati. Kiss senza maschere elettriche, MTV Unplugged torna in vinile 30 anni dopo la reunion. Bon Jovi ritrova la voce. Dopo anni di paura, il palco torna possibile. Jamiroquai sold out in prevendita il vinile per i 30 anni di Virtual Insanity. Rolling Stones, il nuovo singolo è Jealous Lover e Foreign Tongues diventa un podcast. Morgan Freeman cura Symphonic Blues Experience, un album dedicato alla storia del blues. Legends. The Legends. Una classifica può sembrare soltanto una sequenza di numeri. In realtà racconta molto di più. Gusti, abitudini, potere delle fanbase, forza del mercato locale, spazio dato alle voci nuove e a quelle internazionali. Nel 2026, in Italia, il primo vero strappo arriva da Olivia Rodrigo, una donna, straniera, pop, finalmente al numero uno. Olivia Rodrigo è la prima artista straniera a raggiungere il numero uno della classifica italiana degli album nel 2026. Il suo nuovo disco, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, è entrato direttamente in vetta alla Top of the Music di Fimi, interrompendo una lunga sequenza dominata quasi interamente da artisti italiani, uomini spesso legati al mondo del rap. Prima di lei, nel corso dell'anno, il primo posto era stato occupato da nomi come Olly, Guè, Joliet, Tony F, Knight, Salmo, Shiva, Safe, Tedua e tanti altri. L'unica eccezione straniera era stata Harry Styles, arrivato in vetta a marzo con Kiss All The Time, disco Occasionally. Ma sul fronte femminile, fino ad ora, il dato era netto. Nessuna artista donna era riuscita ad arrivare al primo posto. Olivia Rodrigo cambia questa situazione. Lo fa con un album che non si limita a debuttare bene. Conquista la vetta anche nella classifica Fimi dedicata ai supporti fisici, quindi CD, vinili e musicassette. Un dettaglio importante perché racconta in realtà di una fanbase attiva, presente, disposta a comprare il disco fisicamente, non soltanto ad ascoltarlo in streaming. Il quadro italiano resta comunque molto chiuso agli artisti stranieri. Oltre alla Rodrigo, infatti, compaiono soltanto pochi nomi nei primi 50 posti, come per esempio Bad Bunny, Michael Jackson, Linkin Park, un dato che conferma quanto il mercato italiano, soprattutto negli ultimi anni, sia diventato fortemente nazionale. You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love è al numero uno anche negli Stati Uniti e nel Regno Unito, e nel 2026 è il disco che ha totalizzato più stream su Spotify nel giorno della pubblicazione. Il pop femminile internazionale trova così uno spazio in un mercato che, almeno quest'anno, sembrava quasi blindato da nomi maschili italiani, e lo fa con un artista che ha trasformato il disagio sentimentale, la fragilità e la rabbia in una lingua generazionale. How you doing now? How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, you got it.
2: days of parties and diamonds. Sometimes when I close my eyes, 6 months of torture. You sold to some forbidden paradise. I loved you truly.

Se c'è un artista che continua a muoversi come chi non sa stare dove te lo aspetti, quello è Peter Gabriel. Un giorno lo trovi dentro il suo percorso da solista, tra lune piene, nuove canzoni e tempi lunghissimi di maturazione. Un altro giorno, invece, compare in un progetto collettivo, accanto a un produttore visionario e a un rapper americano. Il risultato è un brano che nasce proprio dall'incontro tra mondi diversi. C'è un nuovo pezzo cantato da Peter Gabriel, ma questa volta non arriva dal suo prossimo album, Ohai. Il brano si intitola Beyond the Brilliant Haze ed è il nuovo singolo di Everything is Recorded, il progetto del produttore e discografico Richard Russell, fondatore della XL Recordings. Insieme a Gabriel c'è anche il rapper americano Jason Mills, conosciuto come IDK. Una combinazione particolare, costruita su contrasti sonori e generazionali. La voce profonda e riconoscibile di Peter Gabriel, il lavoro di produzione di Richard Russell e l'energia rap di IDK. Russell ha raccontato di essere cresciuto ascoltando Peter Gabriel e di aver già lavorato con lui sia su I.O. sia sulla propria musica. Dopo il progetto Temporary erano rimaste alcune idee che il produttore sentiva ancora vive, materiali da sviluppare e portare in una nuova direzione. Da lì è nato Beyond the Brilliant Haze. Il rapper ha definito l'esperienza una sorpresa e ha detto una frase molto efficace in effetti. Quando succede qualcosa di inatteso, bisogna essere pronti a dare il meglio. Peter Gabriel, del resto, ha sempre avuto una certa attrazione per le collisioni musicali. Dalla sperimentazione dei Genesis alla carriera solista, dal lavoro sui suoni del mondo della tecnologia, dal pop d'autore alle forme più ibride, il suo percorso è sempre stato costruito su passaggi inattesi. Qui, ancora una volta, sceglie di non chiudersi dentro il proprio mito. E forse è proprio questo che rende il brano così interessante. Non sembra pensato per confermare ciò che sappiamo già di Peter Gabriel. Sembra piuttosto un altro piccolo spostamento laterale, una deviazione, un invito ad ascoltare cosa succede quando artisti diversi accettano di perdersi nello stesso paesaggio.

Raccontare Madonna al cinema significa provare a mettere dentro un film decenni di provocazioni, trasformazioni, scandali, reinvenzioni, cadute, ritorni e dominio pop. Una vita costruita come una lunga battaglia per decidere chi essere, come apparire, cosa dire e cosa non lasciare agli altri. E forse è proprio lì che il biopic si è fermato, davanti a una domanda enorme: quanto costa raccontare Madonna davvero? A dare questa risposta ci ha pensato proprio lei, in una nuova intervista con Interview, in cui ha raccontato apertamente il confronto con Universal Studios, parlando di un diverbio legato al budget del progetto. La frase è molto chiara: ho avuto una vita straordinaria, una vita immensa, quindi avevo bisogno di un grande budget. Il film, almeno nella sua prima versione, avrebbe dovuto essere diretto dalla stessa Madonna, con Julia Garner nel ruolo della sua versione più giovane, un progetto ambizioso su cui la cantante ha lavorato a lungo. Secondo la voce di Material Girl, lo studio non avrebbe condiviso la dimensione economica necessaria per realizzare il film nel modo in cui lei lo aveva immaginato. Madonna aveva anche trovato una possibile soluzione per ridurre i costi, ossia spostare tutte le riprese in Serbia. Ma stando al suo racconto, Universal non sembrava convinta che quella strada potesse funzionare. La cantante ha detto che forse semplicemente non credevano in lei e ha ricordato una delle reazioni ricevute: non crediamo che resteresti in Serbia più di 4 giorni. La sua risposta è stata secca: avete letto la sceneggiatura? Tutta la mia vita è stata una lotta per la sopravvivenza. Non sarei certo andata lì in vacanza. Dentro questa frase c'è molto del personaggio Madonna, l'idea di una donna abituata a sentirsi sottovalutata, a dover convincere, spingere, dimostrare. Nel corso dell'intervista Madonna ha raccontato anche un secondo tentativo. Netflix avrebbe proposto di trasformare il film in una serie, ma anche quella possibilità si è poi complicata. Il problema principale riguardava la sceneggiatura già sviluppata. Madonna non avrebbe potuto usarla senza riacquistarla da Universal a un prezzo molto alto, nonostante l'avesse scritta lei. Da lì, l'idea di ripartire da zero si è rivelata troppo faticosa. Così, per il momento, il racconto audiovisivo della sua vita resta sospeso. Ma la sua energia creativa si è spostata altrove, non si è fermata. Madonna è tornata alla musica, concentrandosi sul suo nuovo progetto, Confessions on a Dance Floor Part 2. Il biopic dovrà aspettare, ma il racconto di Madonna, come sempre, continua a scriversi altrove.

90.000 persone davanti al palco. Un outfit che riporta indietro al 2009, una hit cantata in acustico e una pop star che per un momento smette di nascondersi dietro lo spettacolo e racconta una fragilità vera. Katy Perry ha presentato il suo nuovo singolo, ma prima ha parlato di qualcosa di più profondo, perdere la propria voce interiore e provare a ritrovarla. Il singolo si chiama Watch It Burn ed è stato eseguito durante il suo concerto da headliner a Rock in Rio Lisboa, davanti al pubblico stimato di circa 90.000 spettatori, un numero enorme riportato come il più alto mai raggiunto in uno show della sua carriera. Durante il concerto la pop star ha eseguito anche una versione acustica di Roar, una delle sue hit più celebri, pubblicata nel 2013. Lo ha fatto indossando lo stesso outfit sfoggiato durante l'Hello Katy Tour, quando si era esibita proprio a Lisbona nel 2009. Quel dettaglio visivo ha trasformato il momento in un ponte tra passato e presente e ha ricordato al pubblico che Katy, quando indossò quell'abito tanti anni fa, non sapeva ancora che avrebbe scritto una canzone intitolata così, che l'avrebbe cantata in tutto il mondo davanti a milioni di persone, che un giorno avrebbe perso proprio quel ruggito. Un'immagine forte, perché Roar è sempre stata una canzone di forza, di reazione, di autodeterminazione. Ma sul palco di Lisbona Katy Perry ha spiegato che anche una pop star può attraversare momenti in cui quella forza diventa appena appena un sussurro. Ha parlato dei periodi difficili, di quando non si ha voglia di alzarsi dal letto, di quando le parole degli altri feriscono davvero. Ha ricordato una cosa semplice, ma spesso dimenticata. Gli artisti non sono robot, sono persone. Poi è arrivata la frase che ha acceso il passaggio verso il nuovo singolo. Ho perso il mio roar per un po', era solo un sussurro, ma ora che sto per pubblicare la mia prossima canzone, Watch It Burn, vi dico che il mio roar è tornato.

gli SDC salgono su un palco, il tempo sembra fare una cosa strana, torna indietro e accelera insieme. Riff essenziali, amplificatori accesi, migliaia di persone in piedi, un suono che non cerca scorciatoie. Nel 2026, mentre il mercato live continua a cambiare faccia, il rock più diretto del mondo dimostra di avere ancora una forza gigantesca. Gli SDC sono il gruppo rock che ha incassato di più dal vivo nella prima metà del 2026. A certificarlo è Pollstar, una delle principali testate internazionali dedicate all'industria dei concerti, nel tradizionale report di metà anno sui tour di maggiore successo. La band australiana ha totalizzato 120,3 milioni di dollari di incassi, grazie a 15 concerti e oltre 907.000 biglietti venduti. Numeri enormi che valgono agli SDC il primato tra gli artisti rock e il quarto posto assoluto nella classifica mondiale dei tour. Davanti a loro, nella graduatoria generale, il nome più forte è quello di Bad Bunny. Secondo Pollstar, nei primi sei mesi del 2026 gli incassi mondiali dei concerti hanno raggiunto quota 3,16 miliardi di dollari, con una crescita del 12,3% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Anche i biglietti venduti sono aumentati, un dato quindi che smentisce in realtà le previsioni più pessimistiche circolate nei mesi scorsi, quando si parlava di un possibile rallentamento del settore. E in mezzo a questa crescita, il primato rock degli SDC ha un peso simbolico fortissimo. Gli SDC hanno costruito un linguaggio così essenziale da diventare universale e oggi, a decenni dall'inizio della loro storia, riescono ancora a riempire gli stadi e a generare numeri da colosso globale.

0: Legends Spot.
1: Action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot.
3: The Legends.
4: Siamo tornati, questa è The Legends, io sono Erika Menghi e oggi stiamo seguendo la musica nei momenti in cui cambia forma, torna indietro, si riaccende e rimette insieme pezzi di storia che sembravano lontanissimi. Adesso entriamo in una stanza più intima del solito. Niente fiamme, niente esplosioni, niente piattaforme gigantesche, solo chitarre acustiche, voci, memoria e una reunion che 30 anni fa riaprì una porta enorme nella storia dei Kiss. I Kiss celebrano i 30 anni della loro reunion per MTV Unplugged con una nuova ristampa in vinile. Il doppio LP riporterà in primo piano una performance diventata fondamentale nella storia della band. Nel 1996, per quell'esibizione, si ritrovarono insieme Gene Simmons, Paul Stanley, Peter Criss e Ace Frehley, affiancati anche da Bruce Kulick ed Eric Singer, una formazione particolare, quasi un punto d'incontro tra epoche diverse del gruppo. Il nuovo vinile sarà pubblicato in una versione particolare con effetto marmorizzato giallo e rosso. La confezione includerà una copertina apribile con dettagli in rilievo, fotografie inedite e un nuovo poster stampato su un solo lato. MTV Unplugged arrivò in un momento delicato. Peter Criss, in un'intervista rilasciata all'inizio dell'anno, hanno raccontato che lui e Ace Frehley stavano suonando in piccoli teatri mentre il resto della band si esibiva alle convention dedicate ai Kiss. Nessuno sembrava trovarsi davvero nella posizione desiderata. Poi arrivarono le prove e lì, secondo Criss, successe effettivamente qualcosa. La band suonava ancora benissimo, la magia era rimasta. Quel passaggio portò alla decisione di riunirsi per un nuovo tour mondiale, partendo proprio dall'esperienza di MTV Unplugged. I Kiss, una band costruita sull'eccesso visivo, sul trucco, sui costumi, sulla teatralità, si ritrovarono in realtà in un formato che chiedeva proprio il contrario. Togliere il volume, togliere le corazze, lasciare emergere le canzoni. L'acustico mise in evidenza una parte meno spettacolare ma molto potente. 30 anni dopo, quella performance torna in vinile come un documento di un equilibrio raro. Passato e presente, formazione originale e membri successivi, nostalgia e ripartenza. Un concerto che non si limitò a celebrare ciò che era stato, aprì la strada a una nuova fase.

Per un cantante perdere fiducia nella propria voce significa perdere il terreno sotto i piedi. Ogni nota diventa una domanda, ogni concerto una promessa difficile da mantenere, ogni silenzio pesa più del rumore di uno stadio. Jon Bon Jovi ha attraversato proprio quel buio e adesso, dopo anni di terapie, dubbi, riabilitazione, può finalmente dirlo: è pronto a tornare. Dopo il delicato intervento alle corde vocali subito nel 2022, il leader dei Bon Jovi ha annunciato in un'intervista a People di essere completamente guarito. Una frase che segna un cambiamento enorme rispetto agli ultimi anni, durante i quali il cantante aveva scelto di non fare promesse ai fan. Non sapeva se sarebbe riuscito di nuovo a sostenere i ritmi di una tournée. Non voleva salire su un palco senza poter garantire quella qualità che ha sempre fatto parte della storia della band. Il problema era emerso durante l'ultima serie di concerti. A causa dell'atrofizzazione di una corda vocale, Jon Bon Jovi era stato costretto a sottoporsi a un'operazione complessa di ricostruzione e medializzazione. La diagnosi, ha raccontato, è stata durissima da accettare. Da lì è cominciato un percorso lungo, quotidiano, un recupero più difficile del previsto. Ancora nel 2024 Bon Jovi parlava con prudenza del futuro. Oggi quello spazio di dubbio sembra finalmente essersi aperto. In questo percorso un ruolo fondamentale lo ha avuto proprio la sua band, che gli è stata vicina nei momenti più difficili. Ora il ritorno prende forma con il Forever Tour, il primo vero ciclo di concerti dopo il lungo stop medico. La tournée partirà dagli Stati Uniti con una lunga residency a New York tra il 7 e il 26 di luglio, per poi spostarsi nei grandi stadi del Regno Unito e dell'Irlanda. Nel frattempo la creatività non si era certo fermata. Nel 2024 i Bon Jovi hanno pubblicato Forever, il nuovo album della band. Accanto al disco è arrivata anche la docuserie Thank You, Goodnight, The Bon Jovi Story, pensata per celebrare i 40 anni di carriera del gruppo, ma anche per mostrare senza filtri la realtà del problema vocale di John. Non è il classico rientro di una rockstar dopo una pausa, è la storia di un cantante che ha dovuto riconquistare lo strumento più fragile e più identitario che possiede: la propria voce. Sì.

Un pavimento che sembra muoversi da solo, JK che scivola nello spazio come se la stanza avesse perso le regole della gravità. Un groove elegante, futuristico, inquieto. Nel 1996, Virtual Insanity sembrava già parlare di un mondo fuori controllo. 30 anni dopo, quella visione torna in vinile e i fan l'hanno fatta sparire ancora prima dell'uscita. I Jamiroquai celebrano i 30 anni di Virtual Insanity con una nuova edizione speciale del singolo. Si intitola Virtual Insanity 30th Anniversary Edition. Il formato scelto è un vinile da 12 pollici, color giallo trasparente, in edizione limitata. Un oggetto che ha già confermato il peso iconico del brano è andato sold out in prevendita. La nuova disponibilità è prevista dal 17 luglio esclusivamente sul Sony Music Store. Parliamo di uno dei brani più riconoscibili della storia dei Jamiroquai, certificato oro in Italia e tratto da Traveling Without Moving, album certificato platino e considerato il disco fan più venduto di sempre. La canzone vinse un Grammy Award per la migliore performance pop, ottenne una nomination ai Brit Awards e soprattutto conquistò il premio MTV Video of the Year. Anche i numeri contemporanei confermano la forza del brano. Virtual Insanity ha superato complessivamente i 500 milioni di ascolti in streaming. Il testo fu scritto da JK in Giappone, ispirato dall'esistenza di una città sotterranea sotto le strade innevate. Da quell'immagine nacque una riflessione su sovrappopolazione, collasso ecologico e tecnologia fuori controllo, temi che a distanza di 30 anni suonano persino più attuali. Così Virtual Insanity rientra nel presente da più direzioni, come vinile da collezione, come classico ancora ascoltatissimo, come video rimasto nell'immaginario e come avvertimento pop che non ha perso la potenza. 30 anni dopo, quella stanza continua a muoversi e noi continuiamo a guardarci dentro.

Quando i Rolling Stones annunciano una nuova canzone, il tempo del rock sembra rimettersi in movimento. Questa volta il conto alla rovescia porta a Jealous Lover, il nuovo singolo che anticipa l'album Foreign Tongues, in arrivo il 10 luglio. Con Jealous Lover gli Stones tornano a lavorare su uno dei territori che conoscono meglio, il rhythm and blues. Secondo il comunicato stampa, il brano unisce melodie coinvolgenti, grande maestria musicale, testi taglienti. Al centro c'è Mick Jagger, che rivolge un monito ironico e affilato a un'amante troppo curiosa, costruendo una narrazione piena di umorismo, grinta e immagini vivide. A definire il carattere della canzone c'è il lavoro intrecciato delle chitarre di Keith Richards e Ronnie Wood, due suoni che si cercano, si sfiorano, si pungono, come accade da decenni dentro la grammatica più riconoscibile degli Stones. Insieme all'attesa per il disco cresce anche quella per un possibile ritorno dal vivo. Dopo le voci su una tournée europea nel 2025, poi cancellata a causa dell'impossibilità di Keith Richards di suonare live per problemi legati all'artrite, le speranze si sono in effetti riaccese. Mick Jagger ha proprio dichiarato di recente di sperare in un ritorno sul palco l'anno prossimo. Nel frattempo i Rolling Stones racconteranno Foreign Tongues anche attraverso un podcast intitolato Speaking in Tongues, con interviste esclusive a Mick Jagger, Keith Richards e Ronnie Wood. Un modo per portare i fan dietro le quinte della creazione del disco, mentre l'attesa continua a salire. Con Jealous Lover gli Stones fanno quello che hanno sempre saputo fare: prendere una tensione umana, sporcarla di blues, metterla su un groove e lasciarla camminare con passo pericoloso. Ancora una volta, il rock parla la loro lingua.

Alla fine di questa puntata usciamo dal binario più prevedibile della musica pop e rock e andiamo dove tutto, in qualche modo, ha cominciato a battere. Un portico nel Delta del Mississippi, una voce antica, una musica nata dal dolore, dalla resistenza, dalla memoria di un popolo. Morgan Freeman ha attraversato cinema, teatro, documentari, narrazione, impegno civile. Adesso sceglie il blues. Morgan Freeman ha curato un nuovo album intitolato Morgan Freeman's Symphonic Blues Experience, in uscita il 7 agosto. Il progetto raccoglie 12 tracce e si presenta come un viaggio attraverso 100 anni di blues tra tradizione, orchestra, interpretazioni contemporanee e memoria storica. Freeman non è soltanto il curatore del disco, nella prima traccia compare anche come interprete. La prima anticipazione è arrivata il 19 giugno, giorno del Juneteenth, la ricorrenza con cui negli Stati Uniti si celebra e si ricorda la fine della schiavitù. La traccia scelta è stata Death Letter Blues, classico di Son House, reinterpretato da Taj Mahal con la partecipazione della Cine Kay Orchestra. Una scelta dal peso enorme, perché il blues non è nato come semplice forma musicale, è nato da una storia precisa, da un'eredità dolorosa, da un'esperienza collettiva fatta di oppressione, sopravvivenza, spiritualità e desiderio di libertà. Morgan Freeman lo ha raccontato con parole molto personali. Ha detto di aver sentito il blues per la prima volta sul portico di sua nonna, nel Delta del Mississippi, e che quella musica non l'ha mai lasciato. Questo progetto ha dietro una geografia dell'anima americana. Strade, ferrovie, fatica, desiderio, perdita, fede, notte, viaggio, ritorno. A supporto del disco sono state annunciate anche 3 date dal vivo a Houston, Memphis e Gulfport, in Mississippi. Luoghi che non sono scelti a caso perché appartengono profondamente alla mappa culturale e spirituale del blues. Forse il senso più forte di Morgan Freeman's Symphonic Blues Experience sta proprio nel ricordare che prima dei palchi enormi, dei videoclip, delle classifiche, dei biopic, delle icone globali, la musica è stata anche una voce su un portico, una voce che raccontava il dolore e trasformava quel dolore in qualcosa capace di attraversare il tempo.

0: per oggi il nostro viaggio finisce qui. Abbiamo attraversato una puntata fatta di voci che cercano spazio, artisti che rimettono in gioco la propria storia e canzoni che tornano a parlarci da luoghi diversi. Un palco, un disco, un film mancato, una ristampa, un nuovo progetto, una radice antica. Ogni notizia ci ha ricordato che la musica non vive soltanto nel momento in cui esce. Continua a cambiare il significato, si carica di memoria, diventa rinascita, mercato, racconto, rito, testimonianza. E a volte basta una canzone nuova, una voce recuperata, un vinile che torna a girare o un blues che arriva da lontano per ricordarci da dove parte tutto, dal bisogno umano di dire qualcosa, di restare, di farsi ascoltare. Questa era The Legends, io sono Erika Menghi. Restate con il volume acceso, le storie migliori spesso arrivano quando pensiamo che il disco sia finito. Alla prossima, ciao! The Legends.
1: The Legends. Radio Legends. Dove la musica non invecchia. Matura per essere più iconic che mai.

0: Radio Legends.
1: Mettersi insieme è un inizio, rimanere insieme è un progresso, lavorare insieme è un successo. Henry Ford.

0: Legend Story. Oggi vi raccontiamo la nascita del film più leggendario della storia del cinema. Star Wars. Comprendere la portata epocale che Star Wars ha avuto sull'immaginario moderno è quasi impossibile. Tutti abbiamo qualche volta imitato il respiro di Darth Vader, sproloquiato con la cadenza di Yoda o fatto appello alla forza, segno che la fantasia di George Lucas ha profondamente segnato la pop culture, spingendosi anche nella cultura di massa. A creare Star Wars è stato George Lucas, questo lo sanno tutti, ma pochi sanno che in realtà il primo pensiero di Lucas era realizzare una trasposizione cinematografica del suo personaggio preferito del mondo dei comics, Flash Gordon. In quel periodo, ha rivelato il regista statunitense, era ossessionato dall'idea di girare il remake della serie televisiva di Flash Gordon, ma non riuscì a entrare in possesso dei diritti del personaggio. Feci qualche ricerca e scoprì che alla base della storia di Alex Raymond c'erano le opere di Edgar Rice Burroughs, in particolare la saga letteraria di John Carter di Marte. Continuando a scavare, scoprì che anche Jules Verne aveva progettato, senza mai riuscire a realizzarla, una storia in cui un eroe avrebbe dovuto lottare contro creature dello spazio. Naufragato questo progetto, Lucas aveva ancora il suo accordo con la United Artists, la regia di due film. Il primo fu American Graffiti, il secondo avrebbe dovuto essere un film di fantascienza a cui era stato dato il titolo provvisorio di The Star Wars. Avevo in mente Star Wars ancora prima di iniziare American Graffiti e, ha raccontato George Lucas, non appena lo terminai, mi misi subito a scrivere Star Wars, nel gennaio 1973. Ad essere onesti, scrissi ben 4 diversi screenplay per Star Wars, cercando i giusti ingredienti, personaggi e storia. Star Wars è sempre stata ciò che potremmo definire come una buona idea alla ricerca di una storia. Il regista non si scoraggiò, ma decise di prendere la struttura narrativa della fortezza nascosta di Kurosawa e adattarla a un'ambientazione fantascientifica. Il 1976 fu un anno critico per Star Wars. Lucas continuava a scontrarsi con la dirigenza della 20th Century Fox, tra liti per il budget e dubbi sul successo del film. Lucas lavorò sotto costante tensione, continuando a togliere elementi dalla trama, sperando di poterli in seguito recuperare per altri capitoli del suo progetto, trasformando il primo episodio della sua saga in una storia autoconclusiva. Finalmente, il 21 ottobre del 1977 uscì Star Wars, cambiando per sempre la storia della cultura pop. Che la forza sia con voi.
1: Radio Legends.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Se avessi voluto essere a Wembley durante il mitico Live Aid del 1985, se la musica che cerchi è quella delle grandi leggende, sintonizzati subito su Radio Legends, la nuova emittente radio che suona solo pezzi che hanno fatto la storia e racconta contenuti che appartengono al mito. Ascoltala in auto o a casa sulla Radio DAB o scarica gratuitamente l'applicazione per smartphone dagli store. Segui la leggenda. Per info, radiolegends.com.
6: Sei su Radio Legends.

pronto ad entrare nel mito. Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione. Con un aneddoto, una canzone o uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

0: Iconico, leggendario, eterno. Perfetto per noi di Radio Legends. Legend Story.
1: C'è chi piace bionda e chi preferisce la scura. No, non stiamo parlando di donne, ma di birra. E a tale proposito della birra scura più famosa e leggendaria del mondo. Viene dall'Irlanda, si chiama Guinness e questa è la sua storia. Arthur Guinness fu il fondatore della famosa birreria irlandese. Nacque il 24 settembre del 1725 da una famiglia aristocratica nella casa materna, alla fattoria Reed di Ardclog, contea di Kildare, dove i suoi genitori vivevano all'epoca della sua nascita. Morì a Dublino il 23 gennaio 1803 a 77 anni. A 27 anni, nel 1752, il padrino di Guinness, Arthur Price, arcivescovo di Cashel della Chiesa d'Irlanda, gli lasciò in eredità 100 sterline, che Arthur, suo padre e suo fratello investirono per aprire nel 1755 una fabbrica di birra a Leixlip, a soli 17 km da Dublino, con buonissimo esito. Mentre la birreria di Leixlip continuava a crescere ed avere successo, Arthur puntò gli occhi sulla capitale, dove trovò nella zona sud-ovest del centro della città una fabbrica di birra fatiscente che sentiva di poter espandere, conosciuta come St. James Gate Brewery. Difatti Arthur lasciò la birreria di Leixlip, che fece gestire al fratello minore, per spostarsi a Dublino, dove il 31 dicembre 1759 firmò un contratto di locazione di 9.000 anni dell'area edificata e degli spazi adiacenti per un totale di 4 acri di proprietà dei discendenti di Sir Mark Rainsford, il cui affitto annuale era di 45 sterline. Questo birrificio si trovava in St. James Gate. Fu qui che fu fatta la storia e tutt'oggi è sede della Guinness. La firma rossa fiorita di Guinness è ancora copiata su ogni etichetta della Guinness in bottiglia. Si narra anche che Arthur fosse un filantropo e decise di produrre con un fervore quasi religioso la sua birra per controbattere il liquore gin, i cui effetti stavano decimando il popolo di bevitori irlandesi. Al di là di un ovvio conflitto di interessi, Guinness fu una benedizione per la sua città. Tale era la sua dedizione a garantire un buon tenore di vita per tutti che sanificò e bonificò alcune aree urbane fatiscenti di Dublino per dare un tetto sulla testa ai suoi dipendenti e ai ceti meno abbienti. Persino i gatti sono apparsi sugli annuali per il loro lavoro nei birrifici Guinness, premiati con un extra di guadagni per tenere lontani i topi. I suoi dipendenti ricevettero benefici anche molto tempo dopo la morte di Guinness, avvenuta nel 1803, come l'assicurazione sanitaria, i pasti agevolati, le pensioni, i salari più alti e altro ancora. Vantaggi senza precedenti in un'Irlanda del XVIII, XIX e XX secolo. Forse è per questo che da allora gli uomini irlandesi non preferiscono le bionde.

0: iconico, leggendario, eterno.
1: Eterno.
0: Perfetto per noi di Radio Legends.
2: Fu vera gloria, ai posteri l'ardua sentenza. Alessandro Manzoni.

Ogni leggenda ha un inizio. Dalla prima sfida agli istanti che hanno cambiato tutto. Io sono Leggenda. Ti porta dentro le vite e le carriere dei più grandi protagonisti dello sport. Con Valerio Ianni rispondiamo al più grande interrogativo di sempre. Leggenda, si nasce o si diventa? Questo martedì alle 20 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.

0: Radio Legends, più iconic che mai.
1: Se gli uomini dovessero partorire, nessuno supererebbe mai il primo bambino. Lady Diana.

0: dumbass.
1: Legends Spot.
2: And action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
3: Legends Company. Iconic Productions.
1: Legends Spot.
4: Ogni libro ha un'identità. Con Bucca Identity, Maurizio Musu ti guida attraverso le parole degli scrittori, raccontando storie che parlano di noi, del mondo e di chi ci ha preceduto. In Bucca Identity, i libri parlano e l'anima ascolta. Ogni mercoledì alle 21 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.
1: Legends. Radio Legends.

0: Legend Story. Ci sono piccole cose della nostra vita che ci regalano emozioni. Oggi vi raccontiamo di una piccola delizia dolce che è nel cuore di molti, ma pochi sanno come e da chi è stata inventata: lo zucchero filato. L'idea di filare lo zucchero dandogli una consistenza soffice che si scioglie in bocca non è affatto un'invenzione recente. L'esistenza di un dolce che ricorda lo zucchero filato è documentata nell'Europa del XVIII secolo e a Venezia era già presente nel 500, stando ad alcune testimonianze francesi. Si trattava però di un cibo diverso dallo zucchero filato odierno, visto che era fatto a mano, costoso e consumato quasi unicamente dalla nobiltà. Lo zucchero filato, così come lo conosciamo oggi, prodotto dal macchinario tondo e a un costo relativamente basso, è stato inventato solamente alla fine dell'Ottocento. Per paradosso, è stato un dentista americano a inventarlo, William James Morrison, che poi l'ha presentato qualche anno dopo all'Esposizione Universale di St. Louis. Morrison, che era il presidente dell'Associazione dei Dentisti del Tennessee, aveva un debole per i dolci e per l'innovazione. Così trascorreva il tempo libero studiando nuovi modi per fare dolci e caramelle, cosa che forse, ha fatto notare qualcuno, costituiva un conflitto con la sua professione. In ogni caso, Morrison condivideva questa passione con un vecchio amico, John C. Wharton, che a differenza sua faceva il produttore di dolci per mestiere. Nel 1899 Morrison e Wharton brevettano un macchinario da loro battezzato Electric Candy Machine, che, a partire da una piccola quantità di zucchero, era in grado di tramutarlo in una sostanza soffice e composta al 70% da aria. Era l'odierna macchina dello zucchero filato. I due amici presentarono la loro invenzione all'Esposizione Universale del 1904 a St. Louis, in Louisiana, e da lì si diffuse in tutto il mondo. Morrison e Wharton battezzarono il dolce Fairy Floss, termine con cui ancora oggi i britannici e australiani chiamano lo zucchero filato, mentre in America si è diffusa l'espressione Cotton Candy, che prende il nome dalla consistenza che ricorda i batuffoli di cotone. Quei batuffoli di cotone, spesso associati a ricordi piacevoli come il Luna Park o un luogo di festa, che oggi continueremo a gustare assaporando il gusto di conoscerne la storia.
1: Radio Legends.

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

pronto ad entrare nel mito. Sai dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone, con uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

0: Legends Spot.
1: Action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot. Radio Legends.

0: Nulla si crea, tutto si trasforma e diventa più iconic che mai. Legend Story.
1: Nel mondo dei videogiochi ci sono successi, ci sono trionfi e poi c'è il Game Boy. La console 8-bit portatile di casa Nintendo è il Rocky Marciano dei videogame, un paragone non casuale, in quanto il mattoncino grigio ha dominato costantemente per tutto il suo ciclo di vita, ritirandosi praticamente imbattuto dalla concorrenza. Il sistema ha letteralmente demolito gli avversari e, sebbene la forma, la funzionalità e la giocabilità fossero un tantino grezze, ha aperto la strada per le generazioni future di sistemi portatili e non solo. La prima console portatile mai lanciata sul mercato è stata la Microvision, una console semplice con cartucce intercambiabili. Molti potrebbero pensare che il buon Gunpei Yokoi, la veramente dietro al Game Boy, sia stato ispirato proprio da questa console, ma non è affatto così. Ad ispirarlo è stata un'osservazione quotidiana. Yokoi si stava recando in treno a lavorare quando vide un uomo d'affari che cercava di divertirsi con una piccola calcolatrice tascabile. Gli venne in mente che poteva esserci un modo per fare qualcosa di molto più divertente con la stessa tecnologia e qualche piccola aggiunta. Ciò decretò la nascita del Game & Watch. Per rendere indispensabile questa geniale piattaforma era necessario centrare pienamente qualità e quantità dei giochi. I videogiochi disponibili all'uscita in Giappone sono 4: Super Mario Land, Tetris, Alleyway e Yakuman. In Europa invece i titoli disponibili al Day One furono gli stessi, tranne Yakuman, che mai uscì dai confini nipponici. Sorprendentemente, negli Stati Uniti il Game Boy esce con un titolo preinstallato, Tetris. La scelta è presa direttamente dal presidente di Nintendo America, Minoru Arakawa, che vede nel puzzle game per PC il titolo con maggior appeal per il pubblico statunitense. La sua intuizione è corretta. Durante tutta la storia il Game Boy venderà di più soprattutto in Nord America. Sebbene le prestazioni fossero davvero esigue, i titoli del Game & Watch giravano davvero bene ed erano divertenti da giocare. Inoltre, risultavano essere piccoli e leggeri, ben lontani dai giochi LED ingombranti e irregolari commercializzati da altre compagnie di giocattoli. I 59 titoli del Game Boy riuscirono a vendere nel complesso circa 40 milioni di unità, surclassando qualsiasi altro gioco portatile fino ad allora. Parafrasando di nuovo Rocky, si può dire che il Game Boy ce l'ha fatta ad entrare nella leggenda.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda.
1: Gli errori come pagliuzze galleggiano sulla superficie. Chi cerca perle deve tuffarsi nel profondo. John Dryden.

Le icone del passato? Oggi le racconta la Gen Z. Marika Mengucci ti porta dentro il mito con un twist tutto nuovo. La cultura pop con occhi nuovi. Ogni lunedì alle 10 su Radio Legends. Legend Z. Perché le icone parlano Z.

how we can be us just for one.

0: Più iconic che mai. Radio Legends.
1: Per conoscere l'annata e la qualità di un vino, non è necessario berne l'intera botte. Oscar Wilde.
0: Legends Spot.
2: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
3: Non ci capisco più nulla, guarda.
2: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
3: Zero sanzioni?
2: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
4: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
5: info@saltec.it.
4: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot. Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito, creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

Legend Story. Tra 100 anni il famoso C'era una volta non riguarderà solo principi e principesse. Tra 100 anni si racconterà la favola di un alieno che vuole tornare a casa. Una favola degli anni 80, la favola di E.T. Per creare uno dei suoi capolavori, Spielberg si rivolge alle sue passioni e ai suoi dolori, rispettivamente l'amore per lo spazio e il dolore per il divorzio dai suoi genitori. Dice: «All'inizio la mia idea per E.T. non prevedeva un extraterrestre. Doveva essere un film su come il divorzio influisce sull'infanzia e sul modo in cui traumatizza i bambini. Il tema ricorrente doveva essere come riempire il vuoto di un bambino solo. Alla fine, pensandoci, ho deciso che l'unico evento straordinario che potesse riempire il cuore di Elliot poteva essere più che un amico immaginario, un amico che venisse dallo spazio, un extraterrestre». Per raccontare la sua storia, Spielberg ambienta tutto nella tipica provincia americana degli anni 80. D'altronde lui è cresciuto proprio in un posto del genere. Le famiglie riunite, nessuno che divorzia, tutti che si vogliono bene. Ovviamente niente di tutto ciò è vero, è tutta finzione, e Spielberg lo sa bene. Il film funziona soprattutto perché il regista lavora con i bambini come nessun altro. Harry Thomas e Drew Barrymore sono in perfetta simbiosi con lui, che inoltre adotta uno stratagemma veramente inusuale quando si gira un film: girare in ordine cronologico seguendo l'andamento degli eventi. Per creare il protagonista alieno del film, Spielberg si rivolge all'italiano Carlo Rambaldi, con cui aveva collaborato già in incontri ravvicinati del terzo tipo. Rambaldi era un asso della meccatronica applicata all'audiovisivo e le sue creazioni spesso sbalorditive gli avevano fruttato già due Oscar. Rambaldi ascoltò con attenzione la telefonata di Spielberg e, in men che non si dica, buttò giù un paio di schizzi. Si racconta che ad ispirare il geniale effettista italiano fu un suo stesso disegno fatto in gioventù, nel quale ritrasse le massaie dal volto largo e dal collo allungato che lavavano i panni nelle acque emiliane del Po. Seguirono mesi di lavoro incessante finché Rambaldi non sottopose un modellino di E.T. alla figlia Daniela, allora undicenne, che disse: «Bruttino, ma simpatico». Con questo commento, Rambaldi continuò a lavorare ispirandosi per i dolci occhi dell'alieno soprattutto Albert Einstein.

0: Legends Spot.
1: Action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
3: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
4: Non ci capisco più nulla, guarda.
3: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
4: Zero sanzioni?
3: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
5: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
6: info@saltec.it.
5: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot. Radio Legends, più iconic che mai.

Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più

0: Su Radio Legends non mettiamo quella che va adesso.
1: Quella che va adesso.
0: Suoniamo solo quella che andrà per sempre. Legend Story.
2: Oggi siamo abituati a portare la nostra musica preferita su supporti piccoli e pratici che contengono migliaia di canzoni e film, ma c'era un tempo in cui questo non era possibile. Quel tempo è rappresentato da un oggetto leggendario, ormai relegato solo al ruolo di ricordo e magari conservato dentro scatoloni impolverati in cantina. Quell'oggetto è il VHS. Ma qual è la sua storia? Il Video Home System, meglio noto come VHS, è un sistema di registrazione video standard sviluppatosi negli anni 60 dalla compagnia giapponese della JVC. In origine era l'abbreviazione di Vertical Helical Scan, scansione verticale elicoidale, in base alla tecnica utilizzata. Alcune fonti riportano che il nome in origine significava Victor Helical Scan. Leggenda e storia si mescolano attorno al popolarissimo VHS. Secondo voci credibili, il sistema VHS viene inizialmente sviluppato da Sony in contemporanea con Lumatic all'inizio degli anni 70. Poi la Sony ne ritarda l'uscita, prima per testare le potenzialità del mercato professionale, poi sviluppando il Betamax, indubbiamente più interessante. Sembra che, per recuperare una parte degli investimenti sostenuti in ricerca e sperimentazione, Sony abbia ceduto alla JVC la propria quota di brevetti fondamentali per portare a compimento la realizzazione del VHS. JVC, per favorire la conquista del mercato mondiale e l'affermazione del proprio sistema, a sua volta cede la licenza di fabbricazione del VHS a un ampio numero di altri costruttori asiatici. Se il primo effetto è quello di perdere una quota di mercato favorendo i concorrenti, ben presto la diffusione di videoregistratori a basso costo consente al VHS di diventare il sistema dominante del mercato, relegando l'ottimo ma costoso Betamax a prodotto di elite. Con l'avvento della diffusione capillare dei sistemi di videoregistrazione, il VHS diventò di uso comune. Ormai le case cinematografiche, anche per dare più lunga vita ai loro prodotti, sfornavano in continuazione film in VHS da vedere quando, quanto e come volevi. È strano a dirsi, ma persino il mercato dell'intrattenimento a luci rosse ebbe un'importanza fondamentale per la diffusione del VHS. Rete, pennette USB, DVD e computer ne hanno sancito di fatto la fine. Ma se andate in cantina, ritroverete questo leggendario oggetto e ora che ne sapete qualcosa di più, potete guardarlo con un nostalgico sorriso. Persino quel VHS con il titolo cambiato vi riporterà ad un tempo passato, ma così presente nei vostri cuori.

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: hai scelto di essere uno di noi, una vera leggenda, uno che ascolta Radio Legends.
1: Seguo sempre la linea retta, ma qualche volta cambio linea retta. Armand Salacrou.

0: Houston, Tranquility Base here.
1: Un grande passo per... Siate affamati, siate...
2: Stay hungry, stay foolish.
1: Sì, il cambiamento che... Se puoi sognarlo.
3: Oh, I'm Mickey Mouse.
1: Radio Legends, il finale giusto di ogni leggenda.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Se avessi voluto essere a Wembley durante il mitico Live Aid del 1985, se la musica che cerchi è quella delle grandi leggende, sintonizzati subito su Radio Legends, la nuova emittente radio che suona solo pezzi che hanno fatto la storia e racconta contenuti che appartengono al mito. Ascoltala in auto o a casa sulla Radio DAB o scarica gratuitamente l'applicazione per smartphone dagli store. Segui la leggenda. Per info, radiolegends.com.
6: Più iconic che mai è Radio Legends.

0: Radio Legends, più iconic che mai.
1: È tutt'altro che facile dire se la natura si sia dimostrata per l'uomo una madre generosa o una spietata matrigna. Plinio il Vecchio.

0: Legend Story. In un periodo di grande crisi del media cinema, solo i supereroi della Marvel continuano a tenere in vita le sale cinematografiche. Ma qual è la genesi dell'universo Marvel? La storia della casa editrice Marvel inizia nel 1939 grazie a un uomo di nome Martin Goodman. L'editoria era in espansione e Goodman si era specializzato nella produzione di pulp, pubblicazioni a basso costo contenenti romanzi e racconti di genere. Con il successo eccezionale riscosso da Superman si afferma un prodotto editoriale nuovo, il comic book, l'albo a fumetti. Goodman accetta la sfida e nell'agosto 1939 esce così il primo numero di Marvel Comics, albo che contiene le prime apparizioni di due nuovi personaggi, la Torcia Umana e Namor, il Submariner, destinati a una lunga e proficua carriera. È il primo albo a fumetti con la parola Marvel nella testata. Tuttavia, la casa editrice non si chiama ancora Marvel. Goodman non è interessato a impiegare un unico nome per tutte le sue produzioni e usa per la pubblicazione denominazioni diverse, che fanno tutte capo a lui. Quella che più spesso è associata ai fumetti prende il nome di Timely. La vera svolta arriva nel 1939, quando arriva in redazione un 18enne, cugino della moglie di Goodman, di nome Stanley Lieber, mentre nel 1940 arrivano due autori di nome Joe Simon e Jack Kirby e creano il primo vero bestseller della Timely, Capitan America. Il nuovo giovane apprendista Stanley è entusiasta e si dà molto da fare, tanto che un giorno gli viene chiesto di scrivere il testo di un breve racconto di Capitan America per il terzo numero della serie. Lui è felice di accettare e firma con uno pseudonimo che gli porterà fortuna, Stan Lee. Stan viene promosso caporedattore, un ruolo che manterrà per decenni. Capitan America e gli altri personaggi Timely proseguono con successo fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Poi il fumetto con supereroi entra in crisi. In pochi anni scompaiono quasi tutti. La casa editrice sopravvive cambiando il nome in Atlas, ma non è in un momento particolarmente florido. Accordi di distribuzione limitano la produzione a soli 8 albi al mese. Alla fine degli anni 50 ritorna Jack Kirby e arriva anche un disegnatore di nome Steve Ditko. Saranno loro, insieme a Stan Lee, gli artefici della rivoluzione Marvel. Secondo la leggenda, tutto nasce per via del successo della serie Justice League della concorrente DC Comics, che mette nella stessa squadra personaggi come Superman e Batman. Goodman chiede quindi a Stan Lee di inventare un gruppo di supereroi. Lee e Kirby inventano i Fantastici Quattro, un supergruppo diversissimo da quelli concorrenti. Non hanno maschere, non hanno costumi, litigano e discutono spesso tra loro. Con il successo di Fantastic Four si decide di puntare di nuovo sui supereroi, lanciando nel giro di alcuni mesi anche Hulk, Spider-Man, Thor, Daredevil, Iron Man e tanti altri. È la nascita della Marvel Comics. La prossima volta che andrete al cinema a vedere un eroe Marvel, avrete il superpotere di sapere come tutto ha avuto inizio.
1: Radio Legends.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot. Ogni leggenda ha un inizio. Dalla prima sfida agli istanti che hanno cambiato tutto. Io sono Leggenda. Ti porta dentro le vite e le carriere dei più grandi protagonisti dello sport. Con Valerio Ianni rispondiamo al più grande interrogativo di sempre. Leggenda, si nasce o si diventa? Questo martedì alle 20 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com. Radio Legends, più iconic che mai.

pronto ad entrare nel mito. Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione. Con un aneddoto, una canzone o uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

0: Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda. Legend Story.
1: Brooklyn, Big Bubble e Vigorsol sono marchi che commercializzano da sempre chewing gum. Un prodotto che tutti noi usiamo, ma di cui pochi conoscono la storia. Il chewing gum, come lo conosciamo oggi, ha più di 150 anni, ma in realtà ha radici millenarie. Gli antichi greci usavano la mastica, da cui deriva il nostro verbo masticare, una resina vegetale ricavata dal lentisco, che lo storico medico Ippocrate consigliava per la prevenzione di problemi digestivi, raffreddori o come rinfrescante del respiro. I Maya, invece, sfruttavano la gomma naturale dell'albero cicle, elaborata in

forma di palline e masticata come antistress o per scacciare la fame. E anche in questo caso cicles è un termine ancora usato in alcune zone d'Italia per denominare questo prodotto. Dobbiamo però arrivare alla metà dell'Ottocento, negli Stati Uniti, per incontrare una versione moderna dei chewing gum. Al di là delle varie versioni storiche, in genere si ritiene che il primo a commercializzare un prototipo di gomma da masticare sia stato John B. Curtis nel 1848, un composto di resina d'abete rosso e cera d'api, mentre nel 1866 il newyorkese Thomas Adams inizia a sfruttare il cicle e a vendere palline di gomma. Secondo la tesi più accreditata, questo fotografo e commerciante e inventore americano fu contattato dal generalissimo messicano López de Santa Anna, più noto come Santana, che voleva in realtà utilizzare il cicle come succedaneo economico della gomma industriale. Questo progetto sfumò, ma Adams ebbe l'intuizione giusta e comprese che il cicle poteva diventare un alimento dolciario coinvolgendo un commerciante di Hoboken nel New Jersey. E fu così che nel dicembre del 1869, quasi esattamente 150 anni fa, William Semple brevetta la prima ricetta di chewing gum e inizia a vendere nella sua drogheria questo prodotto negli anni successivi sotto forma di palline di gomma molli e senza sapore. È nel 1871 che arriva il primo gusto con le gomme aromatizzate alla liquirizia e il fenomeno inizia a decollare anche grazie all'ingresso in scena di altri produttori come William Wrigley Jr., che lancia sul mercato nuovi gusti come frutta e spearmint. Fu dopo la Prima Guerra Mondiale che il chewing gum iniziò a diffondersi nel mondo, ma la moda non conquistò tutti i paesi e, ad esempio, la Gran Bretagna emanò leggi per limitarne l'uso, probabilmente anche per bloccare l'americanizzazione dei consumi. Intanto continuava l'evoluzione del prodotto, che nel 1928 si trasformò nella bubblegum grazie a Walter Dimer, ovvero una variante più morbida da masticare, colorata, tradizionalmente di rosa come vediamo ancora oggi, e soprattutto in grado di fare bolle. Con la Seconda Guerra Mondiale, poi, le gomme da masticare diventarono il simbolo stesso degli Stati Uniti e da noi sono ancora note come gomme americane, perché facevano parte della razione K, pasto giornaliero assegnato ai soldati in guerra che le usavano ma spesso regalavano o scambiavano con le popolazioni locali. Vi aspettavate che dietro un così piccolo e comune prodotto ci potessero essere così tante storie?

0: Su Radio Legends, non mettiamo quella che va adesso, suoniamo solo quella che andrà per sempre.
1: Quello che conta nel matrimonio è litigare con armonia. Anita Ekberg.

Hai mai sognato di immergerti totalmente nella magia della musica su vinile? Ogni domenica alle 12 su Radio Legends puoi farlo. Un vinile intero, senza interruzioni pubblicitarie. Un'esperienza unica per gli amanti della musica. Non perdere l'appuntamento con Vinili, solo su Radio Legends.

0: just lying here thinking about you.
1: Nulla si crea, tutto si trasforma e diventa più iconic che mai. Radio Legends.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Le icone del passato? Oggi le racconta la Gen Z. Marika Mengucci ti porta dentro il mito con un twist tutto nuovo. La cultura pop con occhi nuovi. Ogni lunedì alle 10 su Radio Legends. Legend Z. Perché le icone parlano Z.
6: Perché le icone parlano Z.
0: Legends.
5: Radio Legends.

0: sei su Radio Legends.
1: Non importa quanto profondo e con quanta foga scaverai il pozzo, se non troverai l'acqua, morirai di sete. Proverbio cinese.

0: Legend Story. Abbiamo così tanto tempo e così poco da fare. Fermi, è il contrario. Basterebbe questa frase pronunciata con l'ironia e l'eleganza innata di Gene Wilder per riportarci subito alla mente uno dei film più dolci e poetici della storia del cinema, Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato, del 1971, con la regia di Mel Stewart e una prova d'attore maiuscola di Gene Wilder, nella parte dell'enigmatico e poetico titolare della fabbrica di dolci più cinematografica della storia. Wilder dona alla figura di Wonka un'aria molto più leggera ed elegante alla follia del personaggio, soprattutto in confronto all'interpretazione altrettanto preziosa di Johnny Depp nel remake di Tim Burton. Il film originale, considerando anche i limitati effetti speciali dell'epoca, riporta i grandi film d'epoca d'oro di Hollywood. Willy Wonka è un vero e proprio colosso leggendario. Chi non lo conoscesse, il film è un adattamento del romanzo del 1964 La fabbrica di cioccolato di Roald Dahl. Il film racconta la storia di un povero bambino di nome Charlie Bucket che, dopo aver trovato un biglietto d'oro in una barretta di cioccolato, visita la fabbrica di cioccolato di Willy Wonka insieme ad altri 4 bambini di tutto il mondo. Le riprese si sono svolte a Monaco di Baviera da aprile a novembre 1970. Dahl è stato accreditato di aver scritto la sceneggiatura del film, tuttavia David Seltzer è stato chiamato a fare una riscrittura non accreditata. Contro la volontà di Dahl sono state apportate modifiche nella storia e altre decisioni prese dal regista hanno portato Dahl a rinnegare il film. Nel 1972 il film ha ricevuto una nomination all'Oscar alla migliore colonna sonora con canzoni originali e l'attore Gene Wilder è stato nominato per un Golden Globe per il miglior attore in un film commedia o musicale. Anche se nel 2014 il film è stato selezionato per la conservazione nel National Film Registry degli Stati Uniti, il film quando uscì nel 1971 non fu un successo immediato. Solo negli anni 80, grazie alle tantissime repliche, è diventato un cult. Basta pensare che la canzone Pure Imagination è stata cantata alla cerimonia di chiusura dei giochi della 30ª Olimpiade, cantata da Russell Brand con la London Symphony Orchestra. Al di là della bellezza del film, è Gene Wilder che gli dona un'aria magica ed irriverente. Pensate solo alla zoppia presente nella sua prima apparizione in scena, che progressivamente sparisce e cede il passo a salti e capriole. Non una semplice burla, ma un modo per sottolineare quanto sia sfuggente e misterioso il personaggio di Wonka. Pochi sanno che il set era realmente commestibile e non fu mostrato prima neanche agli attori per cogliere la verità sui loro volti sorpresi. La stessa sorpresa che ci attende la prossima volta che vedremo questo indimenticabile film.
1: Radio Legends, più iconic che mai.

Non voglio andare in paradiso. No, l'inferno è molto meglio. Pensa a tutte le persone interessanti che incontrerai laggiù. Freddie Mercury.

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
5: Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
6: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot.
7: Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito, creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai. Hai scelto di essere uno di noi, una vera leggenda. Uno che ascolta Radio Legends.

pronto ad entrare nel mito. Sai dove la storia non si vive soltanto, si fa. Si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone, con uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

0: su Radio Legends non mettiamo quella che va adesso.
1: Quella che va adesso.
0: Suoniamo solo quella che andrà per sempre. Legend Story.
2: Voi occidentali avete l'ora, ma non avete mai il tempo. Questa frase del Mahatma Gandhi ci introduce alla storia di uno degli oggetti più leggendari che abbiamo vissuto all'inizio degli anni Ottanta. Lo Swatch. L'orologio Swatch fu inventato nel 1983. Fu la risposta di una società svizzera al successo degli orologi giapponesi che avevano conquistato il mercato a basso costo. Il successo fu immediato. Il primo anno vennero venduti 1 milione di pezzi, mentre il secondo anno la Swatch ne piazzò sul mercato quasi 10 milioni. Si creò una vera e propria moda. Il quinto anno gli orologi in circolazione ad appassionare giovani e adulti erano 50 milioni. Così il successo divenne mondiale e la Svizzera si riprese almeno in parte il primato dell'esportazione di orologi. Molte sono le ragioni dell'esplosione della moda degli Swatch. Innanzitutto il fattore tecnico. L'azienda Swatch, sfruttando la tecnica ad iniezione della plastica e dunque la sua malleabilità, inserì tutti i componenti meccanici e tecnologici all'interno del quadrante plastificato dell'orologio. E lo fece utilizzando meno componenti. Passò infatti dai 91 di un classico orologio al quarzo a 51 pezzi. Ciò lo rese un orologio economico, funzionale e a basso costo. Proprio il prezzo è stato uno dei protagonisti del suo successo. Il fatto che lo Swatch non costasse molto ha permesso ai suoi produttori di accedere a tutti i mercati, alti, bassi, medi, per collezionisti e amatori. La filosofia fu quella di creare un oggetto di design dallo stile casual, divertente e, come detto, relativamente economico. Inoltre, ed è una caratteristica fondamentale dell'orologio Swatch, la qualità di serie, collezioni e prezzi messi in vendita ha sviluppato un rapporto nuovo con l'orologio da polso. Il consumatore viene stimolato ad acquistare diversi orologi che possono seguire le mode del momento, gli umori, l'agenda degli appuntamenti, le stagioni, il desiderio di accoppiare un orologio specifico con un abito particolare o semplicemente per sfoggiare la propria collezione. Lo Swatch, orologio di culto e da collezione, divenne così un altro modo per misurare il tempo, grazie ad una forma classica. Cassa rotonda con spigoli arrotondati, cinturino colorato, che però presentava proposte, interpretazioni, forme di marketing nuove, anche aggressive, innovative e diversificate. All'interno del quadrante, infatti, venne inserito un foglio di carta ritagliato composto da colori, significati, idee e proposte artistiche innovative che vennero fin da subito molto apprezzate dal pubblico. Chissà, forse sarebbe piaciuto anche a Gandhi.

0: Nulla si crea, tutto si trasforma e diventa più iconic che mai.
1: Sto lavorando duro per preparare il mio prossimo errore. Bertolt Brecht.

libro ha un'identità. Con Bucca Identity, Maurizio Musu ti guida attraverso le parole degli scrittori, raccontando storie che parlano di noi, del mondo e di chi ci ha preceduto. In Bucca Identity, i libri parlano e l'anima ascolta. Ogni mercoledì alle 21 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.

0: Radio Legends, più iconiche che mai.
1: Fai un gesto di gentilezza casuale, senza aspettarti alcuna ricompensa, con la certezza che un giorno qualcuno potrebbe fare lo stesso per te. Lady Diana.

0: Legend Story. Metti un po' di Crystal Ball sulla cannuccia, soffia e il mondo cambia colore. A metà degli anni 80, questo claim pubblicitario accompagnava uno spot dove una serie di bambini indemoniati creava sculture perfette fatte da palloncini che erano stati magicamente esalati dalle loro cannucce. Nessun ragazzo cresciuto in quegli anni è mai riuscito a creare capolavori del genere e ha mai scordato l'odore di vernice che il Crystal Ball emanava. Praticamente il successo di questo giocattolo dalla composizione ignota è figlio di una perfetta strategia di marketing. Crystal Ball nacque dall'idea del dottor Claudio Pasini, un chimico della Brianza, e dal suo socio Carlo Alberto Colombo nel 1947, quando fu commercializzato col nome de Le Bolle Fatate. Esattamente 20 anni più tardi Pasini fondava la sua azienda a Burago di Molgora e nel 1968 riprese la commercializzazione di Crystal Ball, che però fino all'avvento degli anni 80 non ottenne il successo. Per quanto il gioco fosse divertente, le voci che circolavano sulla tossicità dei prodotti chimici utilizzati per crearlo furono davvero molte e si arrivò anche a ritirare il Crystal Ball dal mercato. Ad oggi, dopo lunghi anni nel dimenticatoio, il Crystal Ball può essere acquistato online e l'azienda che lo produce garantisce che la pasta sia stata riformulata per ridurre l'odore ed è costituita da sostanze chimiche non tossiche. Senza nulla togliere a questa sana versione, per i ragazzi cresciuti negli anni 80, soffiare nella cannuccia senza sentire l'odore di vernice e il brivido di una possibile intossicazione fa cambiare colori al mondo dei loro ricordi.
1: Più iconic che mai. Radio Legends.

Quando lo strumento dell'intelligenza si somma alla forza bruta e alla malvagia volontà, il genere umano è impotente a difendere se stesso. Dante Alighieri.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Se avessi voluto essere a Wembley durante il mitico Live Aid del 1985, se la musica che cerchi è quella delle grandi leggende, sintonizzati subito su Radio Legends, la nuova emittente radio che suona solo pezzi che hanno fatto la storia e racconta contenuti che appartengono al mito. Ascoltala in auto o a casa sulla Radio DAB o scarica gratuitamente l'applicazione per smartphone dagli store. Segui la leggenda. Per info, radiolegends.com.
0: Radio Legends.

Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

0: To the company store.
1: Nulla si crea, tutto si trasforma e diventa più iconic che mai. Radio Legends. Legend Story.
2: C'era una volta la storia di due fratelli capaci di scrivere il libro più letto nel mondo dopo la Bibbia, con oltre 160 traduzioni, lingue e dialetti di tutti i continenti. Quel libro è la loro raccolta di fiabe e quei fratelli sono i fratelli Grimm. Jacob Grimm e Wilhelm Grimm nascono rispettivamente il 4 gennaio 1785 e il 24 febbraio 1786 ad Hanau. Nel 1812 i fratelli Grimm pubblicarono il primo volume della loro raccolta di fiabe. I due non nascono come autori per bambini, sono due studiosi accademici di grande importanza. Jacob fu professore di lettere antiche e bibliotecario a Gottinga, dove fu destituito per le sue idee liberali, e nel 1840 il re di Prussia, Federico Guglielmo IV, lo chiamò a Berlino per insegnare all'Accademia delle Scienze e inoltre fu deputato a Francoforte. Anche Wilhelm insegnò all'Università di Gottinga ed espulso come suo fratello per poi diventare membro dell'Accademia delle Scienze di Berlino. Sono oltre 200 i testi raccolti dai Grimm, attingendo alla tradizione sia scritta che orale. Capuccetto Rosso, Biancaneve e i Sette Nani, Hansel e Gretel, Cenerentola, Il Principe Rospo, La Guardiana di Oche, Frau Holle, I Sette Corvi, Il Prode Piccolo Sarto, Il Lupo e i Sette Capretti, I Musicanti di Brema. Questi alcuni dei titoli che figurano nella raccolta dei fratelli Grimm, ma se vi capitasse di leggerle scoprirete che queste fiabe sono molto più cruente delle versioni edulcorate a cui siamo abituati. Gli psicologi e antropologi moderni sostengono che molte delle storie per bambini della cultura popolare occidentale, incluse quelle narrate dai Grimm, sono rappresentazioni simboliche di sensazioni negative, quali la paura dell'abbandono, l'abuso da parte dei genitori e spesso alludono al sesso e allo sviluppo sessuale. Ecco allora che nella favola originale dei fratelli Grimm, Biancaneve non è una fanciulla, ma una bambina di 7 anni. La matrigna di Biancaneve, gelosa della sua bellezza, chiede al cacciatore di portarla nel bosco e di ucciderla, benché sia solo una bambina, e di riportare indietro il suo fegato e i suoi polmoni, come prova dell'avvenuto misfatto, oppure che in Cenerentola, quando il principe si reca a casa di Cenerentola per far provare la scarpetta di cristallo alle due sorellastre, queste si mozzano i piedi per poterla calzare. La maggiore si taglia un dito, la minore il calcagno. Sapete una cosa? Forse per vivere felici e contenti era meglio non sapere questi particolari.

0: iconico, leggendario, eterno.
1: Eterno.
0: Perfetto per noi di Radio Legends.
2: Quando si vede un gigante, si ponga mente anzitutto alla posizione del sole e si badi se non sia l'ombra di un pigmeo. Novalis.

0: Griffin, Tranquility Base here.
1: Un grande passo per siate affamati, siate.
2: Stay hungry, stay foolish.
1: Sì, il cambiamento che, se puoi sognarlo.
3: I'm Mickey Mouse.
1: Radio Legends, il finale giusto di ogni leggenda.

0: più iconic che mai è Radio Legends.
1: Lascio agli altri la convinzione di essere i migliori, per me tengo la certezza che nella vita si può sempre migliorare. Marilyn Monroe.

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legend Story. Chi può mai pensare che dietro la creazione di un romanzo che ha ridefinito un mito leggendario ci possa essere un'adolescente inquieta e dotata di grande talento nella scrittura come Mary Shelley, l'autrice di Frankenstein? Mary non ha compiuto ancora 19 anni e quella storia la scrive per scommessa come un gioco fra quattro amici annoiati. Quando pubblica sono appena 500 copie, neppure si firma, Mary non lo sa, ma dall'abile stato di grazia che le mosse la mano è nato un libro che è molto più di un libro. Sarà spettacolo, sarà cinema, sarà tragedia e parodia il suo Frankenstein, che cambierà per sempre la visione del mondo. Qualsiasi dibattito bioetico sui limiti e le possibilità della scienza, su robotica, clonazione, sulle radici della vita, sull'uomo come Dio, qualsiasi cosa del genere tra il 1818, quando esce il romanzo, e oggi, potrà essere riferibile a quel libro che resta imprescindibile. È l'animazione di un archetipo, l'istituzione di un personaggio che ha pochissimi pari, da Omero a adesso, e non guardiamo alla Grecia per caso, perché il titolo completo del romanzo è Frankenstein, il moderno Prometeo, con esplicito richiamo al mito dell'eroe che rubò il fuoco agli dei e fu per questo incatenato a una colonna, tormentato dall'aquila celeste per un tempo senza fine. Frankenstein nel libro non è il mostro è il dottore che lo plasma sfidando le leggi della vita, però il pubblico li confonderà, finendo per dare alla creatura il nome del creatore, perché i due si inseguiranno col dubbio su chi sia la preda e chi sia il cacciatore e l'uno si travaserà nell'altro. Arriverà al cinema nel 1931, negli Stati Uniti, con Boris Karloff e la regia di James Whale, fino alla parodia terribilmente divertente di Frankenstein Jr. nel 74, capolavoro di Mel Brooks con Gene Wilder, Peter Boyle, Marty Feldman e Gene Hackman. Frankenstein è diventato un mostro per la ragione più antica del mondo. Nato buono, è stato tradito dal genere umano, dalla società che da sempre rifugge il diverso dalla cattiveria dell'uomo. Sebbene, a ben guardare, non sarebbe mai dovuto essere creato. Dargli la vita ha significato condannarlo alla solitudine eterna. Forse siamo tutti un po' Frankenstein, e tra le tante incarnazioni del mostro forse sarebbe meglio scegliere la creatura di Mel Brooks e ballare Putting on the Ritz con un sorriso beffardo sulla faccia. Sarebbe meglio.
1: Radio Legends, più iconic che mai.

Ottimista, un uomo che, senza una lira in tasca, ordina delle ostriche nella speranza di poterle pagare con la perla trovata. Ugo Tognazzi.

Nulla si crea, tutto si trasforma e diventa più iconic che mai. I haven't ever really found a place that I call home.